ascultare le nostre armate, delle loro donne pace in tutto il mondo, cacci noi entro l'inizio loro viaggio a pace, e tu il morato se tu hai montato il cucciolo di cia scorrezia, per mantuire a certa la patata loro più loro. A ce lo ci sono come ne tentai, ne ce lo si dà, ma per te non c'è